0: mi aspettava con la bionda che fa il pieno approximar, la nicchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte,
1: mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca la veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

sa vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.